Salitani la puroghiera, sabuhai paratingier. Salitani la puroghiera, sabuhai.